0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo all'interno di un centro anziani. Ne siamo in quello dove è ricoverato il nostro pensionato, il nostro amico, il signor Giovanni. Mo è sera e c'è una festicciola danzante, no? E tutti sti vecchietti che ballano il liscio, la mazurca, la polca. A un certo punto il signor Giovanni afferra una bella pensionata, se l'abbraccia tutta e in quel momento parte un valzer. Allora cominciano a girare, a girare, a girare per la sala. Gira, gira, gira. A un certo punto Giovanni fa: a Maria, aspetta un attimo. Lei fa: che c'è, Giovanni? E giriamo pure un po' dall'altra parte. Ah, perché? Perché mi si sta svita la gamba di legno.
0: La notte

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Star Piccio.
2: Anno 2151. Il generale Geppo e il comandante Rino osservavano l'ammasso di vapore che fuoriusciva dai condotti della nave spaziale Dugarna.
3: Certo che coppia sti due, eh?
2: Rino, quella nuvola ha la forma del mio logo, osservò Geppo indicando un cumulo sospettosamente simile alla grafica di Imagine 9589 PNG.
3: Veramente, generale, sembra più una gigantesca entità gassosa mangia uomini,
2: rispose Rino mentre un tentacolo di nebbia avvolgeva la sua gamba. Dettagli, esclamò Geppo. Se dobbiamo morire, almeno moriremo con stile ed un ottimo branding.
3: Certo, figura.
2: La nuvola emise un ruggito di vapore e prima che potessero reagire iniziò a piovere, ma non era acqua.
3: No.
2: Era acido citrico a forma di piccoli loghi aziendali.
3: Fantastico!
2: Mormorò Rino dissolvendosi.
3: Ora siamo ufficialmente parte di questa campagna marketing.
4: La notte dei gladiatori.
0: La notte

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Gladiatori della notte,
2: buonanotte.
1: Come promesso, ora è arrivato il momento di ascoltare gli highlights dell'arena.
2: E contenuto estremamente divertente ogni giorno, perché ci piace riascoltare gli strafalcioni e soprattutto le persone che rispondono in maniera curiosa e divertente alle domande che facciamo la mattina.
1: Qualche volta ascoltiamo gli strafalcioni, qualche volta invece ascoltiamo due concorrenti molto bravi e preparati.
2: C'è anche chi ha studiato, eh?
1: Ascoltiamo questa volta cosa è venuto fuori.
3: L'arena dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Le 9:49 del mattino in questo giovedì siamo pronti a giocare con i due concorrenti all'arena, Sandro ed Enrico.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
4: Ciao. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti e a due.
1: Allora, conosciamoci.
2: Dai,
1: partiamo da Enrico. Enrico, da dove chiami e cosa fai di bello nella vita?
4: Allora, buongiorno a tutti. Io sono Enrico, faccio l'autista per una ditta di carrelli e elevatori.
1: Sì.
4: Sono sulla Pontina, ovviamente.
2: Sì.
4: Altezza Aprilia e direzione Roma. E niente.
2: Sei, di dove sei, Enrico? Di Aprilia proprio?
4: Sì, io sono di Velletri.
2: Ah, di Velletri, okay. No, ci piace sapere sempre la zona da dove provenite. Ecco, Sandro, raccontaci di te, vai.
4: Io sono un corriere, genere alimentari, abito a Torbella Monaca e poi che volete sapere?
2: No, così, per sapere
1: il codice fiscale, che ne so, magari.
4: Sì. Adesso sto ai Parioli, mi sento così a spazio, infatti.
1: Senti, allora, Enrico, tu sei stato contattato per primo, quindi puoi decidere se giocare con le mie domande o con quelle di Geppo.
4: Guarda, io gioco con Geppo per forza.
2: Vai, partiamo.
3: 3, 2, 1, 0.
2: Quante sono le strisce sulla bandiera americana? 10, 13 o 50?
4: 10.
2: Il primo romanzo della serie Harry Potter. Harry Potter e... c'è pure il passo, eh?
4: Passo.
2: Nel quartiere Coppedea a Roma, quale animale dà il nome alla celebre fontana?
4: Che animale? Il leone.
2: Stop. Enrico. Allora, ti do le risposte esatte. Le strisce presenti sulla bandiera americana sono 13 e sono praticamente.

0: ti fermi a zero.
1: Zero, zero.
0: A nulla.
2: Niente. Quindi per Sandrino c'è un rigore a porta vuota. Ti basta rispondere a una domanda e vinci la nostra maglia. Sei pronto, Sandro?
1: Yes.
2: E allora andiamo.
3: 3, 2, 1, 0.
2: Il supereroe che ha come fedele maggiordomo Alfred.
1: Batman.
2: A posto così, ragazzi.
1: Davvero?
2: Troppo facile, grazie.
1: Sì, grazie.
2: Perché questa volta le domande più difficili ce le aveva Geppo.
0: Comunque fammi tranquillizzare Enrico. Enrico, sai benissimo se ci segui che noi diamo sempre una seconda possibilità a tutti e sicuramente lo faremo anche con te, stai tranquillo. Grazie Enrico, ciao,
2: Enrico.
0: Ciao, buona giornata.
2: Continua ad ascoltarci soprattutto. E noi siamo da soli con il vincitore di oggi, lui si chiama Sandro.
0: Bravo Sandro.
2: Bravissimo.
1: Grazie.